0: Si z nami.
1: Ora continuiamo con composizione quarta. Gremo na pres četrtim mestom. Ja Ais Dylan, Veitoni i El Abusador in Dichavate. Mamma c'ho coritana, ero.